per un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, vuoi la perrucca, presto la barba, ma la sanguigna, presto il biglietto, mi chiedono, mi vogliono.